0: Un successo del momento.
1: Today's hits.
0: Un successo del passato.
2: Ram Power 102.7.
3: Ram Power 102.7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: Alright, here we go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Madame e Marrakesh. Volevo capire con Marrakesh.

0: 102.7. Tu mi piaci
1: tanto. Uno lo ricordi,
2: uno lo vivi.
0: Special format.
1: Run Power 102.7.

0: Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.

0: Only this is Ram Power.
1: Un successo del momento.
2: Today's hits.
3: Un successo del passato.
2: Past hits.
1: Ram Power 102.7.

0: guardi, uno lo vivi.
1: Live now. Only this is Ram Power.
2: Ram Power 102.7.
3: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: music.
1: New music.
0: New hit music.
2: This is new music.
0: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
0: All right, here we go.
3: Ram Power 102.7.
0: Novità.
4: Madame e Marrakesh. Volevo capire con Marrakesh.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Il tuo 18esimo è un momento unico, un giorno da ricordare per sempre. E per brillare davvero serve l'abito perfetto. Da Vivaldi Moda trovi una vasta scelta di modelli esclusivi per uomo e donna, realizzati con maestria artigianale e curati in ogni dettaglio. Elegante, raffinato o glamour, scegli lo stile che ti rappresenta e diventa il protagonista indiscusso della tua festa. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: Ram Power 102.7.
2: Time for a commercial.
3: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di scienze e biotecnologie, ingegneria e medicina. Scopri nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative. Iscriviti su www.unicampus.it.
4: Torna a Roma Taste. Il Festival dei Sapori quest'anno celebra la sua 10ª edizione. 5 giorni di assaggi, talk, masterclass e musica per scoprire tutti i migliori ristoranti di Roma in un unico luogo. Dal 6 al 10 maggio al Gazzometro. Biglietti disponibili su tasteofroma.it.
5: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
6: Risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
5: Evviva!
6: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
7: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.

0: 102.7. Commercial time.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna Rock per un Bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gassman, Yari, Frankie and Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili sul circuito etes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
3: 102.7
0: Ram Power 102.7.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go. Go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Biagio Antonacci. You and me.

0: Run Power 102.7. Commercial
1: time. Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il Carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2, paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino, cuore mediterraneo, 2 pezzi, a 1,49 euro.
5: Todis. Buongiorno convenienza.
6: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie.

0: che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
1: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'Automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'Automobile a Frosinone e Latina.

0: Måneskin.
1: Ciao, sono Mark and Cremont.
2: Hi, I'm Sam Smith.
3: Ciao a tutti, sono Marco Mengoni.
4: Hi, I'm Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Tommaso Paradiso.
6: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
7: Ram Power 102.7.
8: Chi qua? 1996. Sei anche DJ Jed, ancora insieme. E siamo tornati.

0: 102.7 Meteo.
1: Ci attende una domenica 3 maggio sul Lazio con tempo per lo più stabile, asciutto ed assolato e un clima inizio giornata ancora freddino ma gradevole mite nelle ore centrali del giorno, con temperature massime in diverse località, ad esempio su Roma attorno ai 22-23 gradi. La ventilazione è per lo più debole salvo locali rinforzi nella seconda parte del giorno sul tratto costiero. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nella prossima settimana vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
0: Gioca con Runpower 102.7.
2: Marco Tirelli, anni luce, al Palazzo Esposizioni Roma. Fino al 12 luglio il Palazzo Esposizioni Roma si trasforma nello scenario suggestivo della mostra di Marco Tirelli intitolata Anni Luce. Tirelli, noto per la sua capacità di esplorare le relazioni tra luce, spazio e forma, presenta al pubblico un'inedita mostra installazione che promette un impatto visivo di grande potenza.
3: Gioca su Runpower, invia un messaggio WhatsApp al 393 600 4000 393 600 4000 con la parola
2: Esposizioni. Potresti essere premiato

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Somber Potential.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.

0: Il momento in cui un papà accompagna la sposa all'altare è un'emozione che resta per sempre. Vivilo con l'eleganza che meriti. Da Vivaldi Moda trovi tight, mezzo tight e smoking classici, ma anche abiti sartoriali dal taglio giovane e informale, perfetti per ogni stile. La sartoria interna garantisce una vestibilità impeccabile per ogni stile e per tutte le taglie. Il tutto a prezzi imbattibili, direttamente dalla fabbrica. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: Run Power 102.7. Commercial time. Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98 euro. Todis, buongiorno convenienza!
5: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Successo. Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: 102.7.
1: Tu mi piaci tanto. Uno lo ricordi,
2: uno lo vivi.
0: Special format.
1: Run Power 102.7.

0: anche quando cucini a casa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker.
2: Smart speaker. Your smart speaker just like the radio.
3: RAM Power 102.7.
1: Basta chiedergli di accendere RAM Power 102.7.

0: Power 102.7 Meteo.
1: Ci attende una domenica 3 maggio sul Lazio con tempo per lo più stabile, asciutto ed assolato e un clima inizio giornata ancora freddino ma gradevole mite nelle ore centrali del giorno, con temperature massime in diverse località, ad esempio su Roma attorno ai 22-23 gradi. La ventilazione è per lo più debole salvo locali rinforzi nella seconda parte del giorno sul tratto costiero. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nella prossima settimana vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Rampower 102.7. Commercial
5: time. Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna Rock per un bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco insieme al patron Luca Guadagnini, le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gasman, Yari, Frankie in Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili su circuitoetes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
6: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
7: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
8: Risparmio, vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
7: Evviva!
8: Fino al 10 maggio, con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
9: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Ram Power 102.7.

Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità.

0: 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.
4: Torna a Roma Taste. Il Festival dei Sapori quest'anno celebra la sua 10ª edizione. 5 giorni di assaggi, talk, masterclass e musica per scoprire tutti i migliori ristoranti di Roma in un unico luogo. Dal 6 al 10 maggio al Gazzometro. Biglietti disponibili su tasteofroma.it.
5: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua, con una firma. Puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
6: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina. 102.7
3: Ram Power 102.7.

0: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
1: Special format. Only this is Ram Power.
0: Uno lo vivi.
2: Ram Power 102.7.

0: futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
1: Ram Power 102.7.

0: Il fascino delle damigelle, un sogno che si avvera. Ma come coordinare stili e taglie diverse? Scegli l'eleganza senza compromessi di Vivaldi Moda, l'unico che realizza il modello scelto per le damigelle in tutte le taglie, per un risultato elegante e perfettamente armonioso nel tuo grande giorno. Qualità artigianale, vasta scelta e un assortimento incredibile a prezzi imbattibili, direttamente dalla fabbrica. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: Ram Power 102.7. Time for
2: a commercial. Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni.

0: Oggi da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma. Tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia, in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2 Paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino, cuore mediterraneo, 2 pezzi, a 1,49 euro. Todis, buongiorno convenienza!
3: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.

0: Nel prezzo!
1: Sì, avete capito bene! Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile!
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta! concessionariafiori.it.
2: Ram Power 102.7.

0: Ram Power 102.7.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: ultimo mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
3: Ram Power 102.7. Novità.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi,

0: Vuoi essere uno sposo impeccabile con un look elegante e originale? Vival di Moda è la scelta perfetta per te. Scopri una vasta selezione di abiti da sposa eleganti e raffinati con i modelli adatti a ogni stile, dal classico al più moderno, e grazie alla sartoria interna ogni abito può essere personalizzato per una vestibilità davvero perfetta. Qualità artigianale e tutta la convenienza del prezzo di fabbrica. Vival di Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vival di Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: Ram Power 102.7. Time for a
2: commercial. Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG. Tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
3: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di Scienze e Biotecnologie, Ingegneria e Medicina. Scopri nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative. Iscriviti su www.unicampus.it.
4: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI, fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703, o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
5: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
6: Risparmio vorrà dire.
7: C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
5: Evviva!
6: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
8: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Torna il Fiori Tutto,
10: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
9: Dove?
10: Da Concessionaria Fiori. 999

0: Måneskin.
1: Ciao, sono Merkin Cremont.
2: Hi, I'm Sam Smith.
3: Ciao a tutti, sono Marco Mengoni.
4: Hi, I'm Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Tommaso Paradiso.
6: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
7: Ram Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Rampower 102.7. Commercial
3: time. Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio.

0: promotion.
1: Il momento in cui un papà accompagna la sposa all'altare è un'emozione che resta per sempre. Vivilo con l'eleganza che meriti. Da Vivaldi Moda trovi tight, mezzo tight e smoking classici, ma anche abiti sartoriali dal taglio giovane e informale, perfetti per ogni stile. La sartoria interna garantisce una vestibilità impeccabile per ogni stile e per tutte le

0: un risultato scontatissimo.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3 e paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Torna a Roma Taste. Il Festival dei Sapori quest'anno celebra la sua 10ª edizione. 5 giorni di assaggi, talk, masterclass e musica per scoprire tutti i migliori ristoranti di Roma in un unico luogo. Dal 6 al 10 maggio al Gazzometro. Biglietti disponibili su tasteofroma.it.
4: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano. La tua, con una firma. Puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
5: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
6: Ram Power 102.7.

0: nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Successo. Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: special format.
1: Ma io vorrei.
0: Uno lo ricordi,
2: uno lo vivi.
3: E ci abbracciamo in questa casa in fiamme.
2: Trump Power 102.7.

0: Gioca e vinci con Runpower 127.
1: Marco Tirelli, anni luce, al Palazzo Esposizioni Roma. Fino al 12 luglio, il Palazzo Esposizioni Roma si trasforma nello scenario suggestivo della mostra di Marco Tirelli, intitolata Anni Luce. Tirelli, noto per la sua capacità di esplorare le relazioni tra luce, spazio e forma, presenta al pubblico un'inedita mostra installazione che promette un impatto visivo di grande potenza.
0: Gioca su Runpower, invia un messaggio WhatsApp al 393-604-000, 393-604-000, con la parola
1: Esposizioni. Potresti essere premiato con gli ingressi per la mostra.
2: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna a Rock per un bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gasman, Yari, Frankie and Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili su circuito etes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
3: Scarica l'app di Runpower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
4: Buongiorno, visto che risparmi oggi da Deco?
5: Risparmio vorrà dire.
6: C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
4: Evviva!
6: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
7: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Runpower 102.7.
9: Yeah. Let me see you dance, man.

0: Cerchi l'abito perfetto per una cerimonia speciale? Lasciati conquistare da Vivaldi Moda. Scopri l'eleganza per uomo e donna, dove la maestria artigianale incontra la cura in ogni dettaglio. E grazie agli imbattibili prezzi di fabbrica, lo stile non accetta compromessi. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dove la moda incontra l'eleganza e la qualità artigianale diventa protagonista della tua cerimonia. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: Ram Power 102.7. Time
2: for a commercial. Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
6: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto. Con lo sconto prima visita hai 3 anni di garanzia con 2 tagliandi inclusi sull'usato selezionato. Dalle City Car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina, zona Rebibbia, all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
7: 102.7 Ram Power 102.7.

0: Uno lo ricordi,
1: uno lo vivi,
2: uno lo vivi.
3: Special format.
4: Die on the show.
0: Ram Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Rampower 102.7.
3: Rampower 102.7.

0: Run Power 102.7. Time for a
1: commercial. Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 4 al 13 maggio approfitta della promo prendi 2 paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino, cuore mediterraneo 2 pezzi a 1,49 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di scienze e biotecnologie, ingegneria e medicina. Scopri i nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative. Iscriviti su www.unicampus.it.
6: Torna il

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Dimmi come si fa a stare senza di te.
0: Un successo del momento, un successo del passato.
2: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Show.
1: Buongiorno, visto che risparmi oggi da Deco?
2: Risparmio, vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
1: Evviva!
2: Fino al 10 maggio, con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi e due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
3: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana. 102.7
4: Ram Power 102.7.

0: Un successo del momento.
1: Today's hits.
0: Un successo del passato.
2: Ram Power 102.7.
3: Ram Power 102.7.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: Alright, here we go. Go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.

0: Via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: Run Power 102.7. Commercial
2: time. Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98€.
4: Todis. Buongiorno convenienza.
5: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5 per 1000.policlinicogemelli.it. Grazie.

0: riempi la tua vita con la nostra musica anche quando sei a casa.
1: Your smart speaker just like the radio.
2: Special format.
0: Anche dal tuo smart speaker ascolta Run Power 102.7.

0: nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: 102.7. Tu mi piaci
1: tanto. Uno lo ricordi,
2: uno lo vidi.
0: Special format.
1: Run Power 102.7.

0: Måneskin.
1: Måneskin.
2: Ciao, siamo Merck and Cremont.
3: Hi, I'm Sam Smith.
4: Ciao a tutti, sono Marco Mengoni.
5: Hi, I'm Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Tommaso Paradiso.
7: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
8: Ram Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Gioca con Rampower 102.7.
0: Marco Tirelli, anni luce. Al Palazzo Esposizioni Roma. Fino al 12 luglio, il Palazzo Esposizioni Roma si trasforma nello scenario suggestivo della mostra di Marco Tirelli, intitolata Anni Luce. Tirelli, noto per la sua capacità di esplorare le relazioni tra luce, spazio e forma, presenta al pubblico un'inedita mostra installazione che promette un impatto visivo di grande potenza.
2: Gioca su Rampower, invia un messaggio WhatsApp al 393-604-000, 393-604-000, con la parola
0: Esposizioni. Potresti essere premiato con gli ingressi per la mostra.
3: Rampower 102.7.
4: Commercial time.
5: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
0: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
0: Ram Power 102.7.
1: Novità.
0: Biagio Antonacci, You and Me.

Il fascino delle damigelle, un sogno che si avvera. Ma come coordinare stili e taglie diverse? Scegli l'eleganza senza compromessi di Vivaldi Moda, l'unico che realizza

0: Il modello scelto per le damigelle in tutte le taglie per un risultato elegante e perfettamente armonioso nel tuo grande giorno. Qualità artigianale, vasta scelta e un assortimento incredibile a prezzi imbattibili direttamente dalla fabbrica. Vival di Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vival di Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98€. Todis, buongiorno convenienza!
3: Torna a Roma Taste. Il Festival dei Sapori quest'anno celebra la sua 10ª edizione. 5 giorni di assaggi, talk, masterclass e musica per scoprire tutti i migliori ristoranti di Roma in un unico luogo. Dal 6 al 10 maggio al Gazzometro. Biglietti disponibili su tasteofroma.it.
4: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
5: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
6: Ram Power 102.7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: 102.7. Time for a
1: commercial. Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna a Rock per un bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gassman, Yari, Frankie and Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili su circuito etes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
2: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
3: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
4: Risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
3: Evviva!
4: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: 102.7
0: Rampower 102.7.

0: seguirci sui nostri canali social Facebook e Instagram. Ram Power 102.7.
1: Il mondo di Ram Power 102.7 sempre con te.

0: Music.
1: New hit music.
2: This is new music.
3: New hit music.
4: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: Alright, here we go.
4: Ram Power 102.7.
1: Novità.
5: Somber, Potential.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Run Power 102.7. Time for a
1: commercial. Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari, e poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI, fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis, un esempio

0: 4 al 13 maggio approfitta della promo prendi 2 paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino cuore mediterraneo 2 pezzi a 1,49 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
2: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di scienze e biotecnologie, ingegneria e medicina. Scopri i nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative e iscriviti su www.unicampus.it.
3: Torna il

0: tradito. Nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato.

0: prepari per uscire. Ascolta dal tuo smart speaker.
1: Smart speaker. Your smart speaker just like the radio. Ram Power 102.7.
0: Basta chiedergli di accendere Ram

0: 102.7 Meteo.
1: Nelle prossime ore tempo stabile sul Lazio con cielo sereno e terso in serata. Maggiore variabilità nella giornata di lunedì, dove inizialmente il tempo sarà stabile con al più velature a tratti estese, specialmente in mattinata. Nel corso della serata aumenterà la copertura nuvolosa sulla costa centro-settentrionale e a tratti nelle aree interne con rovesci di pioggia sparsi. Le temperature massime sulla capitale non andranno oltre i 22-23 gradi. Con questo è tutto, dettagli sulla di Trevi Meteo.
2: Ram Power 102.7. Time for a commercial.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna Rock per un Bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gassman, Yari, Frankie and Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili sul circuito etes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
5: Scarica l'app di Ram Power. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
6: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
0: Ram Power 102.7.

0: Solo questa è Run Power 102.7.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'è.

0: Promotion. Cerchi l'abito perfetto per una cerimonia speciale? Lasciati conquistare da Vivaldi Moda. Scopri l'eleganza per uomo e donna, dove la maestria artigianale incontra la cura di ogni dettaglio. E grazie agli imbattibili prezzi di fabbrica, lo stile non accetta compromessi. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni, dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dove la moda incontra l'eleganza e la qualità artigianale diventa protagonista della tua cerimonia. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: Ram Power 102.7. Commercial time. Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3 e paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98€. Todis. Buongiorno convenienza.
5: Torna a Roma Taste. Il Festival dei Sapori quest'anno celebra la sua 10ª edizione. 5 giorni di assaggi, talk, masterclass e musica per scoprire tutti i migliori ristoranti di Roma in un unico luogo. Dal 6 al 10 maggio al Gazzometro. Biglietti disponibili su tasteofroma.it.
6: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua, con una firma. Puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
7: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto. Con lo sconto prima visita hai 3 anni di garanzia con 2 tagliandi inclusi sull'usato selezionato. Dalle City Car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina, zona Rebibbia, all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
8: Ram Power 102.7.

0: Jockey con Runpower 102.7.
1: Marco Tirelli, anni luce, al Palazzo Esposizioni Roma. Fino al 12 luglio, il Palazzo Esposizioni Roma si trasforma nello scenario suggestivo della mostra di Marco Tirelli, intitolata Anni Luce. Tirelli, noto per la sua capacità di esplorare le relazioni tra luce, spazio e forma, presenta al pubblico un'inedita mostra installazione che promette un impatto visivo di grande potenza.
0: Gioca su Runpower, invia un messaggio WhatsApp al 393-604.000, 393-604.000, con la parola
1: Esposizioni. Potresti essere premiato con gli ingressi per la mostra.
2: Runpower 102.7. Commercial
3: time. Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere.

0: quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
1: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5 per 1000.policlinicogemelli.it. Grazie.

0: This is new music.
1: New hit music.
2: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go. Go.
2: Ram Power 102.7.
1: Novità.
3: Madame e Marrakesh. Volevo capire con Marrakesh.

0: la tua vita con la nostra musica anche quando sei a casa.
1: Your smart speaker, just like the radio.
2: Special format.
1: Alexa!
0: Anche dal tuo smart speaker ascolta Run Power 102.7.

0: promotion.
1: Il tuo 18° è un momento unico, un giorno da ricordare per sempre, e per brillare davvero serve l'abito perfetto. Da Vivaldi Moda trovi una vasta scelta di modelli esclusivi per uomo e donna, realizzati con maestria artigianale e curati in ogni dettaglio. Elegante, raffinato, glamour. Scegli lo stile che ti rappresenta e diventa il protagonista indiscusso della tua festa. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
2: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari, e poi per 2 sere Expo.

0: 38%, valore di riscatto 19.666 euro, inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.
3: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG. Tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
4: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di Scienze e Biotecnologie, Ingegneria e Medicina. Scopri nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative. Iscriviti su www.unicampus.it.
5: Torna il

0: Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.
2: Un viaggio a senso solo, senza

0: Un successo del momento.
1: Today's hits.
0: Un successo del passato.
1: Ram Power.

0: 102.7 Meteo.
1: Nelle prossime ore tempo stabile sul Lazio con cielo sereno e terso in serata. Maggiore variabilità nella giornata di lunedì, dove inizialmente il tempo sarà stabile con al più velature a tratti estese, specialmente in mattinata. Nel corso della serata aumenterà la copertura nuvolosa sulla costa centro-settentrionale e a tratti nelle aree interne con rovesci di pioggia sparsi. Le temperature massime sulla capitale non andranno oltre i 22-23 gradi. Con questo è tutto, dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ram Power 102.7.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.

0: 102.7. Time for a
1: commercial. Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma. Tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia, in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
2: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di scienze e biotecnologie, ingegneria e medicina. Scopri nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative. Iscriviti su www.unicampus.it.
3: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 chilometri di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
4: Buongiorno, visto che risparmi oggi da Deco?
5: Risparmio, vorrà dire. C'è il risparmio multiplo.

0: Trasformare la tua passione in una carriera. Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di Scienze e Biotecnologie, Ingegneria e Medicina. Scopri i nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative. Iscriviti su www.unicampus.it.
1: Torna a Roma Taste. Il Festival dei Sapori quest'anno celebra la sua 10ª edizione. 5 giorni di assaggi, talk, masterclass e musica per scoprire tutti i migliori ristoranti di Roma in un unico luogo. Dal 6 al 10 maggio al Gazzometro. Biglietti disponibili su tasteofroma.it.
2: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
3: Risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
2: Evviva!
3: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, 2 confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.

0: nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: This is Harry Styles and you're listening to my new song.
0: Un successo del momento, un successo del passato.
2: Solo questa è Run Power 102.7.

0: successo del momento, un successo del passato.
1: Past hits. Past hits.
2: Rampower 102.7.
3: Rampower 102.7.
4: Commercial time.
5: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio.

0: 102.7. Tu mi piaci
1: tanto. Uno lo ricordi,
2: uno lo vivi.
0: Special format.
1: Run Power 102.7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Dimmi come si fa a stare senza di te.
0: Un successo del momento, un successo del passato.
2: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.
1: Ram Power 102.7.
2: Only this is Ram Power.
3: Il mondo di Ram Power 102.7.

0: alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Manpower 102.7. Commercial
1: time. Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
2: Uno lo ricordi,
3: uno lo vivi.
2: Ram Power 102.

1 lo vivi. Vivi. Run Power 102.7.

0: Måneskin.
1: Ciao, siamo Merck & Cremont.
2: Hi, I'm Sam Smith.
3: Ciao a tutti, sono Marco Mengoni.
4: Hi, I'm Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Tommaso Paradiso.
6: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
7: Ram Power 102.7. Oh, no.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.

0: 102.7.
1: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash.
2: Hey,
3: ciao, sono Coetz.
4: Hey, it's Dua Lipa.
5: Ciao, sono Nick.
6: Hey, this is Maroon 5.
7: Ciao, sono Madame.
8: Rampower.
9: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
10: Rampa.

0: riempi la tua vita con la nostra musica anche quando sei a casa.
1: Your smart speaker just like the radio.
2: Special format.
0: Anche dal tuo smart speaker ascolta Run Power 102.7.

0: format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: AM.
1: 102.7
2: Ram Power 102.7.
1: Un successo del momento, today's hits. Un successo del passato.
2: Ram Power 102.7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Ram Power 102.7
2: Special Format Ram Power 102.7. The heart is a blue.

0: hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso l'altro.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincontro

0: Power 102.7.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.